0: si va ver una nuova subzomace. Noi scrivni son dei roxomav.
1: Desenchufate, te espera Alta Noche por disfrutar.